Intensa FM. Scappa da bagno, pinti di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno